0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 2:28.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

sulle cose prima del pensiero, la sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma

pizza. Le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza. Di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono

fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. È una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita. Bella
1: Vita. Sono le 4 e 28 minuti.
2: Mi hanno detto che i pensieri sono nuvole di fumo, che viaggiano, si dissolvono e non vanno giudicati.

che passano in fretta. Il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
0: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
3: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
4: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
5: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani. L'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.

Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento, mascherà a diventarci qua.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accetta

0: al miglior prezzo. Infissi che proteggono la tua casa, che isolano dal freddo e dal rumore, regalandoti comfort e tranquillità ogni giorno. E oggi da Far Serramenti, super sconto che si aggiunge al bonus statale. Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44.
1: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
0: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese delle arrostite. Approfitta della promozione.
1: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Colpo nella notte al punto vendita troni lungo la statale 131 a San Sperate. I ladri hanno utilizzato un furgone come ariete, sfondando una vetrina del magazzino. Una volta all'interno hanno razziato cellulari e altra elettronica, poi si sono dileguati a bordo di un'auto. Il bottino è ancora da quantificare. E un uomo di 66 anni è stato arrestato a Cagliari per aver aggredito la compagna convivente. L'intervento è scattato dopo una chiamata al 112. Secondo la ricostruzione, al termine di una lite avrebbe colpito la donna con un bastone in legno alla testa. La vittima è stata soccorsa e trasportata al Brozzu. L'aggressore, già segnalato per precedenti episodi, è stato portato a UTA. La prima sezione penale della Corte d'Appello di Cagliari ha ribaltato la sentenza di primo grado nel procedimento nato dall'inchiesta Azzard relativa a presunte irregolarità nell'affidamento di incarichi al comune di Borore nel Nuorese. I giudici hanno assolto con formula piena il segretario comunale Giuseppe Mura e il tecnico Marco Contini perché il fatto non sussiste, proscioglendoli da tutti i capi di imputazione. Assoluzione anche per l'ex sindaco Salvatore Ghisu per 3 contestazioni. Per un'accusa minore la pena è stata rideterminata in 1 anno e 6 mesi con sospensione condizionale. In primo grado, nel 2024, il tribunale di Oristano aveva invece inflitto condanne fino a 4 anni e 3 mesi. Il collegio difensivo ha espresso soddisfazione per l'esito del giudizio d'appello. Il turismo in Sardegna continua a crescere. Le prenotazioni per il 2026 fanno registrare un trend positivo dopo un giugno in linea o migliore del 2025. Gli operatori parlano di un'estate solida, superate anche le paure legate alla crisi nello stretto di Hormuz e ai possibili rincari dei carburanti. Restano però episodi di turismo cafone tra campeggi abusivi, ormeggi irregolari e comportamenti scorretti in spiaggia. Cresce il rischio di sovraffollamento in alta stagione. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Prevenire è il primo passo per stare bene. Scopri i pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13 Sassari, 079 67 66 484. Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25 Sassari.

Come hai potuto fingere tutto sto tempo? Come hai potuto spingermi fino all'esaurimento? Guardati nello specchio, dimmi che cosa vedi. Pensa che fine hanno fatto i progetti

0: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
1: Fashion Look.
2: Fashion Look.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
3: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
4: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
5: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Sono le 9:01. Bella Vita News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra, previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire. Ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.

0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
2: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
3: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
4: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
5: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
6: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
5: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che

0: Sono le 9 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Colpo nella notte al punto vendita Troni lungo la statale 131 a San Sperate. I ladri hanno utilizzato un furgone come ariete, sfondando una vetrina del magazzino. Una volta all'interno hanno razziato cellulari e altra elettronica, poi si sono dileguati a bordo di un'auto. Il bottino è ancora da quantificare. E un uomo di 66 anni è stato arrestato a Cagliari per aver aggredito la compagna convivente. L'intervento è scattato dopo una chiamata al 112. Secondo la ricostruzione, al termine di una lite avrebbe colpito la donna con un bastone in legno alla testa. La vittima è stata soccorsa e trasportata al Brozzu. L'aggressore, già segnalato per precedenti episodi, è stato portato a UTA. La prima sezione penale della Corte d'Appello di Cagliari ha ribaltato la sentenza di primo grado nel procedimento nato dall'inchiesta Hazard relativa a presunte irregolarità nell'affidamento di incarichi al comune di Borore nel Nuorese. I giudici hanno assolto con formula piena il segretario comunale Giuseppe Mura e il tecnico Marco Contini perché il fatto non sussiste, proscioglendoli da tutti i capi di imputazione. Assoluzione anche per l'ex sindaco Salvatore Ghisu per 3 contestazioni. Per un'accusa minore la pena è stata rideterminata in 1 anno e 6 mesi con sospensione condizionale. In primo grado, nel 2024, il tribunale di Oristano aveva invece inflitto condanne fino a 4 anni e 3 mesi. Il collegio difensivo ha espresso soddisfazione per l'esito del giudizio d'appello. Il turismo in Sardegna continua a crescere. Le prenotazioni per il 2026 fanno registrare un trend positivo dopo un giugno in linea o migliore del 2025. Gli operatori parlano di un'estate solida, superate anche le paure legate alla crisi nello stretto di Hormuz e ai possibili rincari dei carburanti. Restano però episodi di turismo cafone tra campeggi abusivi, ormeggi irregolari e comportamenti scorretti in spiaggia. Cresce il rischio di sovraffollamento in alta stagione. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio, la differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti. Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso!
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù. Brilla con stile. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
9: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Esperienza, competenze e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
1: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
2: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
4: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.

0: infissi, infissi! Solo da Far Serramenti trovi i migliori infissi al miglior prezzo. Infissi che proteggono la tua casa, che isolano dal freddo e dal rumore, regalandoti comfort e tranquillità ogni giorno. E oggi da Far Serramenti, super sconto che si aggiunge al bonus statale. Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44.
1: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
2: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese delle arrostite. Approfitta della promozione.
3: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
4: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
5: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
6: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.

0: Sono le 10 e 27 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Colpo nella notte al punto vendita troni lungo la statale 131 a San Sperate. I ladri hanno utilizzato un furgone come ariete, sfondando una vetrina del magazzino. Una volta all'interno hanno razziato cellulari e altra elettronica, poi si sono dileguati a bordo di un'auto. Il bottino è ancora da quantificare. E un uomo di 66 anni è stato arrestato a Cagliari per aver aggredito la compagna convivente. L'intervento è scattato dopo una chiamata al 112. Secondo la ricostruzione, al termine di una lite avrebbe colpito la donna con un bastone in legno alla testa. La vittima è stata soccorsa e trasportata al Brozzu. L'aggressore, già segnalato per precedenti episodi, è stato portato a UTA. La prima sezione penale della Corte d'Appello di Cagliari ha ribaltato la sentenza di primo grado nel procedimento nato dall'inchiesta Hazard relativa a presunte irregolarità nell'affidamento di incarichi al comune di Borore nel Nuorese. I giudici hanno assolto con formula piena il segretario comunale Giuseppe Mura e il tecnico Marco Contini perché il fatto non sussiste, proscioglendoli da tutti i capi di imputazione. Assoluzione anche per l'ex sindaco Salvatore Ghisu per 3 contestazioni. Per un'accusa minore la pena è stata rideterminata in 1 anno e 6 mesi con sospensione condizionale. In primo grado, nel 2024, il tribunale di Oristano aveva invece inflitto condanne fino a 4 anni e 3 mesi. Il collegio difensivo ha espresso soddisfazione per l'esito del giudizio d'appello. Il turismo in Sardegna continua a crescere. Le prenotazioni per il 2026 fanno registrare un trend positivo dopo un giugno in linea o migliore del 2025. Gli operatori parlano di un'estate solida, superate anche le paure legate alla crisi nello stretto di Hormuz e ai possibili rincari dei carburanti. Restano però episodi di turismo cafone tra campeggi abusivi, ormeggi irregolari e comportamenti scorretti in spiaggia. Cresce il rischio di sovraffollamento in alta stagione. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.

0: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio. Qualità certificata.
1: Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
2: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
1: Fashion Look.
2: Fashion Look.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
3: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
4: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
5: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
6: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
7: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare?
8: Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
9: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.

0: Sono le 10 e 58 minuti.
1: Ok Salute e Benessere.
2: L'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. La notizia incoraggiante è che circa il 90% degli ictus è considerato prevenibile, anche se in linea teorica, e che la mezza età è il momento giusto in cui si gettano le fondamenta della salute futura. L'ictus cerebrale colpisce in Italia circa 120.000 persone ogni anno, rappresentando la terza causa di morte e la prima di disabilità invalidata. Il problema principale? Molti dei fattori che lo scatenano agiscono nel l'ombra senza provocare alcun dolore. Ecco la guida pratica dei cardiologi e neurologi per abbassare il rischio, calata nella realtà sanitaria italiana. La prima: fai il test per la fibrillazione atriale anche dal polso. La fibrillazione atriale è il disturbo del ritmo cardiaco più comune al mondo. Chi ne soffre ha un rischio 5 volte maggiore di avere un ictus, eppure spesso non avverte nulla. Quando il cuore batte in modo caotico, il sangue ristagna negli atri formando coaguli che possono viaggiare fino al cervello, bloccando le arterie principali. Sempre più italiani scoprono la fibrillazione atriale in modo molto semplice grazie alle notifiche del proprio smartwatch o il fitness tracker. Sapete, sono quegli strumenti che utilizziamo, no? Per contare i passi anche. Se il dispositivo segnala un'anomalia, salva il tracciato e mostralo al medico di base. In Italia lo screening passa anche attraverso una semplice manovra: imparare a sentirsi il polso da soli o fare un controllo in farmacia. Una volta diagnosticata, i medici possono prescrivere farmaci anticoagulanti salvavita. Secondo, conosci i numeri della pressione arteriosa? Troppe persone non lo sanno. L'ipertensione è in assoluto il più grande fattore di rischio modificabile per l'ictus. Dai 40 anni in su la pressione andrebbe misurata almeno 2 volte all'anno. I parametri di riferimento italiani ed europei indicano il valore ideale sotto i 120 la massima e sotto gli 80 la minima. Target per chi ha già avuto eventi inferiore a 130 su 80. Soglia d'allarme: se in farmacia o dal medico superi 140, 90, o se a casa, dove si è più rilassati, è costantemente sopra i 135-85, bisogna parlarne con il medico per valutare un'eventuale terapia. Via la saliera dal tavolo e spazio alla dieta mediterranea. L'eccesso di sale è il carburante dell'ipertensione. Il pericolo principale si nasconde nei cibi ultraprocessati, piatti pronti, salse confezionate e snack salati. Allora, è molto semplice capire, però, perché non è che tutti i cibi pronti sono da buttare via. Basta guardare la quantità di sale prevista all'interno della razione. E poi lo screen del colesterolo. Mi raccomando, il colesterolo totale deve essere al di sotto dei 190 mg per decilitri, mi raccomando, soprattutto per quanto riguarda LDL. Fumo, naturalmente non bisogna fumare. L'attività fisica è fondamentale, bisogna fare 150 minuti di attività fisica moderata a settimana. Grazie per essere stati con noi. Bella.

0: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
2: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
3: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese delle arrostite. Approfitta della promozione.
4: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
5: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
6: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
7: Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
8: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
9: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
10: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
1: Oh, ma lo senti questo profumo?
2: Caliges è diventato anche pizzeria?
1: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
2: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
1: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
4: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: È il giorno perfetto? Gioielleria Milù. Rendilo indimenticabile. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
8: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
9: Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
10: Infissi! Solo da Far Serramenti trovi i migliori infissi al miglior prezzo. Infissi che proteggono la tua casa, che isolano dal freddo e dal rumore, regalandoti comfort e tranquillità ogni giorno. E oggi da Far Serramenti, super sconto che si aggiunge al bonus statale. Far Serramenti, Sassari, viale Porto Torres 44.
11: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
4: Fashion Look.
5: Fashion Look.
4: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
2: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti: un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna cittadina ucraina residente in Germania pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Shara. Terremoto Baricalcio. Aurelio e Luigi De Laurentiis, indagati dalla procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale. Per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
1: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
2: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
4: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
5: Infissi, infissi, infissi! Solo da Far Serramenti trovi i migliori infissi al miglior prezzo. Infissi che proteggono la tua casa, che isolano dal freddo e dal rumore, regalandoti comfort e tranquillità ogni giorno. E oggi da Far Serramenti, super sconto che si aggiunge al bonus statale. Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44.
6: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli, cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
7: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
8: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
9: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Procura di Tempio ha chiesto il rinvio a giudizio per Emanuele Ragnedda, 42 anni, accusato dell'omicidio volontario di Cinzia Pinna, avvenuto nel settembre 2025. Secondo la PM Noemi Mancini, l'uomo avrebbe agito con volontà di annientamento, sparando al volto di una vittima sola e inoffensiva. L'accusa contesta aggravanti dei futili motivi e abietti e della crudeltà. La Procura esclude che Ragnedda abbia reagito a un'aggressione della donna. La difesa sostiene invece che l'imprenditore sia stato attaccato improvvisamente da Cinzia Pinna armata di coltello e punta su una consulenza tecnica. I familiari della vittima si costituiranno parte civile nel procedimento. L'udienza preliminare dovrà concludersi entro l'estate. Ieri è stata una nuova giornata di emergenza incendi che ha impegnato le squadre antincendio in diverse zone della Sardegna. La situazione più critica si è registrata a Elmas, dove un vasto rogo ha minacciato abitazioni, auto e un distributore di carburante lungo la statale 130, poi messo in sicurezza dai soccorritori. Per precauzione è stato chiuso un tratto della statale in direzione Cagliari ed evacuate una trentina di famiglie. Altri incendi hanno richiesto l'intervento di vigili del fuoco, corpo forestale e volontari nei territori di Quartus Antelena, Serramanna, Selargius, Assemini e San Gavino Morreale. Emergenze anche nelle campagne di Carbonia e di Sorso. I sindacati del Corpo Forestale regionale hanno proclamato uno sciopero per il 21 luglio nel pieno della campagna antincendi. È previsto un presidio sotto il Consiglio regionale a Cagliari. Le sigle denunciano carenza di personale, organici invecchiati e circa 400 posti vacanti su 1380. Tra le criticità anche il mancato rinnovo contrattuale e la richiesta di un nuovo tavolo tecnico su previdenza e progressioni professionali. Possibili ulteriori mobilitazioni se non arriveranno risposte. Ultimo farà tappa a Olbia col suo tour 2027. Il concerto è in programma il 24 luglio alla Olbia Arena con inizio alle 21. L'annuncio è arrivato in contemporanea con la pubblicazione delle date del tour da parte del cantautore romano e dal sindaco Settimo Nizzi. L'artista arriva dopo il maxi concerto di Tor Vergata che ha richiamato circa 250.000 spettatori. L'evento si terrà nella stessa area che ha ospitato i due concerti di Vasco Rossi lo scorso mese. Per lo spettacolo sono previsti 36 mila posti. La vendita online dei biglietti inizierà domani. Il sindaco Nizzi ha definito l'appuntamento un nuovo grande evento per la città di Olbia. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Senti questo profumo?
4: Caliges è diventato anche pizzeria?
3: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito. Adesso sforna pizze e panini da paura.
4: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
3: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
5: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
6: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione, anche enoteca e specialità alimentari.
7: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
8: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.

0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Fashion Look.
4: Fashion Look.
3: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
5: Tu cosa prepari per pranzo?
6: Ah, io niente. Cucina l'Anfora per me.
7: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere. Potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti: un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna cittadina ucraina residente in Germania pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Shara. Terremoto Bari Calcio. Aurelio e Luigi De Laurentiis, indagati dalla procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale. Per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
2: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese delle arrostite. Approfitta della promozione.
3: Ma lo senti questo profumo?
4: Caliges è diventato anche pizzeria?
3: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
4: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
3: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
2: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
5: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
6: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
7: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
8: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
9: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
10: Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
11: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
12: Tu cosa prepari per pranzo?
13: Ah, io niente, cucina l'anfora per me.
14: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere, potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

anche se sia sensato questo mio discorso, ma lo so che qualcuno lo decide al posto nostro. Se sia giusto che io pensi a un figlio, che gli parli come fosse al mondo, queste cose potrò dirle

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Procura di Tempio ha chiesto il rinvio a giudizio per Emanuele Ragnedda, 42 anni, accusato dell'omicidio volontario di Cinzia Pinna, avvenuto nel settembre 2025. Secondo la PM Noemi Mancini, l'uomo avrebbe agito con volontà di annientamento, sparando al volto di una vittima sola e inoffensiva. L'accusa contesta aggravanti dei futili motivi e abietti e della crudeltà. La Procura esclude che Ragnedda abbia reagito a un'aggressione della donna. La difesa sostiene invece che l'imprenditore sia stato attaccato improvvisamente da Cinzia Pinna armata di coltello e punta su una consulenza tecnica. I familiari della vittima si costituiranno parte civile nel procedimento. L'udienza preliminare dovrà concludersi entro l'estate. Ieri è stata una nuova giornata di emergenza incendi che ha impegnato le squadre antincendio in diverse zone della Sardegna. La situazione più critica si è registrata a Elmas, dove un vasto rogo ha minacciato abitazioni, auto e un distributore di carburante lungo la statale 130, poi messo in sicurezza dai soccorritori. Per precauzione è stato chiuso un tratto della statale in direzione Cagliari ed evacuate una trentina di famiglie. Altri incendi hanno richiesto l'intervento di vigili del fuoco, corpo forestale e volontari nei territori di Quartu Sant'Elena, Serramanna, Selargius, Assemini e San Gavino Monreale. Emergenze anche nelle campagne di Carbonia e di Sorso. I sindacati del Corpo Forestale regionale hanno proclamato uno sciopero per il 21 luglio nel pieno della campagna antincendi. È previsto un presidio sotto il Consiglio regionale a Cagliari. Le sigle denunciano carenza di personale, organici invecchiati e circa 400 posti vacanti su 1380. Tra le criticità anche il mancato rinnovo contrattuale e la richiesta di un nuovo tavolo tecnico su previdenza e progressioni professionali. Possibili ulteriori mobilitazioni se non arriveranno risposte. Ultimo farà tappa a Olbia col suo tour 2027. Il concerto è in programma il 24 luglio alla Olbia Arena con inizio alle 21. L'annuncio è arrivato in contemporanea con la pubblicazione delle date del tour da parte del cantautore romano e dal sindaco Settimo Nizzi. L'artista arriva dopo il maxi concerto di Tor Vergata che ha richiamato circa 250.000 spettatori. L'evento si terrà nella stessa area che ha ospitato i due concerti di Vasco Rossi lo scorso mese. Per lo spettacolo sono previsti 36.000 posti. La vendita online dei biglietti inizierà domani. Il sindaco Nizzi ha definito l'appuntamento un nuovo grande evento per la città di Olbia. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Un check-up oggi, più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
5: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
6: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
8: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
9: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
2: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
3: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
4: Bella vita. La radio.

0: Bella Vita News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti: un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna cittadina ucraina residente in Germania pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Terremoto Bari Calcio. Aurelio e Luigi De Laurentiis, indagati dalla procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale. Per questa edizione è tutto, a più tardi.

Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti! Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Il calore della famiglia, della casa. Transport di Tavola ti porta quel calore con esperienza ed dedizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Tavola, per riscaldare la tua vita. Infissi, infissi, infissi! Solo da Far Serramenti trovi i migliori infissi al miglior prezzo. Infissi che proteggono la tua casa, che isolano dal freddo e dal rumore, regalandoti comfort e tranquillità ogni giorno. E oggi da Far Serramenti, super sconto che si aggiunge al bonus statale. Far Serramenti, Sassari, viale Porto Torres 44. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita.
1: Bella Vita.
2: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci.

Rosa, danza a te, lo massimo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: roller coaster.
1: Sono le 14 e 29 minuti.
2: Bella Vita News.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Procura di Tempio ha chiesto il rinvio a giudizio per Emanuele Ragnedda, 42 anni, accusato dell'omicidio volontario di Cinzia Pinna avvenuto nel settembre 2025. Secondo la PM Noemi Mancini, l'uomo avrebbe agito con volontà di annientamento, sparando al volto di una vittima sola e inoffensiva. L'accusa contesta aggravanti dei futili motivi e abietti e della crudeltà. La Procura esclude che Ragnedda abbia reagito a un'aggressione della donna. La difesa sostiene invece che l'imprenditore sia stato attaccato improvvisamente da Cinzia Pinna armata di coltello e punta su una consulenza tecnica. I familiari della vittima si costituiranno parte civile nel procedimento. L'udienza preliminare dovrà concludersi entro l'estate. Ieri è stata una nuova giornata di emergenza incendi che ha impegnato le squadre antincendio in diverse zone della Sardegna. La situazione più critica si è registrata a Elmas, dove un vasto rogo ha minacciato abitazioni, auto e un distributore di carburante lungo la statale 130, poi messo in sicurezza dai soccorritori. Per precauzione è stato chiuso un tratto della statale in direzione Cagliari ed evacuate una trentina di famiglie. Altri incendi hanno richiesto l'intervento di vigili del fuoco, corpo forestale e volontari nei territori di Quartu Sant'Elena, Serramanna, Selargius, Assemini e San Gavino Monreale. Emergenze anche nelle campagne di Carbonia e di Sorso. I sindacati del Corpo Forestale regionale hanno proclamato uno sciopero per il 21 luglio nel pieno della campagna antincendi. È previsto un presidio sotto il Consiglio regionale a Cagliari. Le sigle denunciano carenza di personale, organici invecchiati e circa 400 posti vacanti su 1380. Tra le criticità anche il mancato rinnovo contrattuale e la richiesta di un nuovo tavolo tecnico su previdenza e progressioni professionali. Possibili ulteriori mobilitazioni se non arriveranno risposte. Ultimo farà tappa a Olbia col suo tour 2027. Il concerto è in programma il 24 luglio alla Olbia Arena con inizio alle 21. L'annuncio è arrivato in contemporanea con la pubblicazione delle date del tour da parte del cantautore romano e dal sindaco Settimo Nizzi. L'artista arriva dopo il maxi concerto di Tor Vergata che ha richiamato circa 250.000 spettatori. L'evento si terrà nella stessa area che ha ospitato i due concerti di Vasco Rossi lo scorso mese. Per lo spettacolo sono previsti 36 mila posti. La vendita online dei biglietti inizierà domani. Il sindaco Nizzi ha definito l'appuntamento un nuovo grande evento per la città di Olbia. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25 Sassari.

0: Giochiamo, dai.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti: un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna cittadina ucraina residente in Germania pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Shara. Terremoto Bari Calcio. Aurelio e Luigi De Laurentiis, indagati dalla procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale. Per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
1: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: Sai che il Breath Test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele, Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

sa sta delirando. E se il tuo padrone che fotte e comanda, povero popolo in coppa a sta terra, che pure non mi ricadda fa guerra. Ma si entra!

fratello, capavo punto si ribella. Ah, a ciucampare senza padrone, sulla che la musica mia è a batteria, mi siente.

0: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
1: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.

0: Sono le 15:59.
1: Bella Vita News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo al summit dell'Alleanza Atlantica in corso ad Ankara. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, ha affermato il segretario generale Rutte. L'Italia è presente con la D di Leonardo, Lorenzo Mariani. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader dell'Assemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno. Anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del braccialetto elettronico. 2 arrestati a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, principale indagato un 59enne, già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico, militare e rivelazione di segreti di Stato. Calcio, Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B. A deciderlo il nuovo direttore tecnico Domenico Messina, insieme al comitato nazionale davanti al neo leader federale Giovanni Malagò. Lavoreremo duro, studieremo tanto, cercheremo di migliorare gli arbitri più grandi e di far diventare grandi i più giovani, commenta Orsato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Infissi, infissi, infissi! Solo da Far Serramenti trovi i migliori infissi al miglior prezzo. Infissi che proteggono la tua casa, che isolano dal freddo e dal rumore, regalandoti comfort e tranquillità ogni giorno. E oggi da Far Serramenti, super sconto che si aggiunge al bonus statale. Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44.
3: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli, cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
4: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
5: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese delle arrostite. Approfitta della promozione.
6: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
7: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
8: Bella Vita.
9: Radio Bella Vita.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
2: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
3: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
4: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
5: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è...
6: Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
7: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
1: Un servizio dedicato alle future mamme? Laboratorio Analisi Pasubio, accanto a te in gravidanza.
2: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Fashion Look.
0: Fashion Look.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere e prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
1: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
2: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
3: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
4: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
5: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
6: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo.
7: L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 17 e 29 minuti.
1: Sei intollerante al lattosio? Scoprilo con l'esame più accurato. Il Breath Test al lattosio con misurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari.
2: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu, benessere, sorrisi.
1: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

Sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa, ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
2: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli è uno dei temi più interessanti di questo periodo. La società azzurra dovrà prima sfoltire la rosa e poi eventualmente comprare, in perfetta sintonia con Massimiliano Allegri. Le parole del presidente De Laurentiis ieri alla presentazione della maglia del centenario.
3: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare e io ho detto: ragazzi, state calmi, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
2: Intanto la Juventus ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua area tecnica. È diventato ufficiale infatti l'arrivo di Fredrik Massara, che dopo l'esperienza alla Roma inizierà dunque una nuova avventura in bianconero. E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
3: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
4: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese delle arrostite. Approfitta della promozione.
5: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
6: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
7: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.
8: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
9: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.

abbiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: il tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Sono le 18 e 28 minuti.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
3: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Cerchi qualcosa che spacca? Gioielleria Milù. Brilla diverso. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Infissi, infissi, infissi! Solo da Far Serramenti trovi i migliori infissi al miglior prezzo. Infissi che proteggono la tua casa, che isolano dal freddo e dal rumore, regalandoti comfort e tranquillità ogni giorno. E oggi da Far Serramenti, super sconto che si aggiunge al bonus statale. Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44.
6: Oh, ma lo senti questo profumo?
3: Caliges è diventato anche pizzeria?
6: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
3: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
6: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
3: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

col tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi.

0: si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
1: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
2: Sì, ma tolga la mano.
3: Non posso.
2: Avanti, tolga la mano.
3: Le ho detto che non posso.
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
0: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
6: Fashion Look.
7: Fashion Look.
6: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica: sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origini ucraine Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori, Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Una donna di 67 anni è morta a Milano dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella la sua bicicletta in zona City Life. L'incidente intorno alle 12.30, l'autista del mezzo pesante è stato interrogato dai vigili urbani. La donna all'arrivo dei soccorsi era in gravissime condizioni, trasportata in codice rosso al niguardo e morta poco dopo. Sport: il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: portami via.
1: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
2: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
3: Ma lo senti questo profumo?
2: Caliges è diventato anche pizzeria?
3: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
2: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
3: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
4: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.

0: un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele, Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Noi due siamo bravi,

0: però boh, meglio di no.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere e prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Senti questo profumo?
3: Caliges è diventato anche pizzeria?
2: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito. Adesso sforna pizze e panini da paura.
3: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
2: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
4: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
5: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia, la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori, Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Una donna di 67 anni è morta a Milano dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta in zona City Life. L'incidente, intorno alle 12.30, l'autista del mezzo pesante è stato interrogato dai vigili urbani. La donna, all'arrivo dei soccorsi, era in gravissime condizioni, trasportata in codice rosso al niguardo, è morta poco dopo. Sport: il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: Infissi, infissi, infissi! Solo da Far Serramenti trovi i migliori infissi al miglior prezzo. Infissi che proteggono la tua casa, che isolano dal freddo e dal rumore, regalandoti comfort e tranquillità ogni giorno. E oggi da Far Serramenti, super sconto che si aggiunge al bonus statale. Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44.
2: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
3: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese delle arrostite. Approfitta della promozione. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
1: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
3: Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
5: Ma lo senti questo profumo?
6: Caliges è diventato anche pizzeria?
5: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito. Adesso sforna pizze e panini da paura.
6: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
5: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
1: Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
8: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

qualsiasi tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è... Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù, brilla con stile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25 Sassari.

obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
0: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
1: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.

Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.

just for you. I'll take whatever life can give just for you.

0: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.

0: Sono le 23 e 0 minuti.
1: Bella vita.
2: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali, troppo uguali.

0: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché radioattiva.

suo putrido segno, all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita. Bella
1: Vita. È mezzanotte e 25 minuti.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

so, cambiasti umore vita mia. Le abbassò gli occhi e disse no, lì finì una magia. Tornare libero così non era quello che volevo.

parliamo, ridiamo, tra i fantasmi che sbuffiamo in cerchio. Se c'è un modo sbagliato per sentirci meglio, che alla fine famiglia è con chi stai, ma anche foto